nyane bone se woni akara di titi mu a ono a oyɛ wo bone ana oyɛ ne me fata na ne ho akwa kire no na wo wa di ni se woni wo ba ware be ma ware a sisi manya nyane bone wode mo no mo osisi mo nyɛ wo bone awade ne gu ya na wo akɔ di ni na ono ne ho akire no me na me ka se wo and to do not cheat. Ay, I assume. Ah, I want you more.